0: Rock.
1: Ciao Sara.
2: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel?
1: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
2: E usa Therapist.
3: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
4: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
3: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
5: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
0: Radio Easy Rock.

0: Quella volta che i Clash rischiarono di darsi fuoco, letteralmente. Quella in cui Keith Richards prese un pugno in faccia da Chuck Berry. Ah, e poi la volta che Paul McCartney morì e si fece sostituire da un sosia. Ma questa la sapevi. Sono Claudia Valentini e sono pronta a raccontarti le storie più incredibili del rock and roll. Accomodati sul mio taxi. La corsa è gratuita, ma devi essere puntuale. Ti passo a prendere questa sera, dalle 21 alle 23, con Crosstown Traffic Chaos, solo su Radio Easy Rock.
1: Ciao Sara.
2: Senti, stasera partita padel?
1: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
2: E usa Therapist.
3: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
4: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
3: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
5: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
6: Radio Easy Rock.

0: Radio Easy Rock. Radio Easy Rock.
1: Meteo.
2: Un saluto e bentrovati agli ascoltatori di Radio Easy Rock da Emma Parigi di Trevi Meteo. Una temporanea tregua dalle perturbazioni, domenica 17 maggio sul Triveneto il tempo si presenta e mantiene stabile, asciutto ed assolato. Cieli sereni o poco nuvolosi, il tutto con clima frizzantino al primo mattino, gradevole nelle ore pomeridiane poiché le temperature diurne saranno in leggero incremento, prossime ai 20-22 gradi. Sono comunque valori diurni anch'essi inferiori rispetto alle medie della stagione. Per sapere come andrà nella nuova settimana vi rimando alla nostra nuova app Trebi Meteo.
3: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
0: Radio Easy Rock, the most beautiful music ever.

0: Ah, dai ragazzi. Gli amici, con loro vorresti che ogni secondo durasse di più.
1: Beh, con Mini dura una settimana. Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Caprio. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma alla Mini Week dal 18 al 23 maggio presso
2: Ceccato Motors, partner Mini, a Padova, Venezia e Castelfranco Veneto. Ceccatomotors.com.
3: Ecco, è successo. E ora che si fa?
4: Contatti subito Europe 2000. Gestiscono tutto loro, dalla denuncia del sinistro alla liquidazione. Ti anticipano le spese mediche e paghi tutto solo se la pratica va a buon fine. Li trovi ad Abano Terme e su europe2000.it.
5: Europe 2000. Da uno scontro, un piacevole incontro.
6: Che giornata, ho proprio bisogno di rilassarmi. Un Amaro Tony, con soda e lime, per favore.
7: Amaro Tony, anche per noi. Facciamo 3 Tony Night Fever.
6: Naturale, con poco zucchero e glamour. Amaro Tony è il mio amaro.
8: Amaro Tony, un prodotto della distilleria artigianale d'Aria.
6: Trovi il nostro shop a Pasian di Prato.
9: Lignano Sabbia d'Oro ti aspetta. Spiaggia, natura e benessere. Una penisola tra mare Adriatico, fiumi e laguna, immersa nel verde della pineta. Relax, sport e divertimento. Yoga, fitness, sup e windsurf tra spiaggia e laguna. Escursioni ed esperienze autentiche da vivere ogni giorno. Lignano Sabbia d'Oro, l'emozione di sentirsi bene. Prenota ora su lignanosabbiadoro.it.
10: Ogni spiffero di questi tempi è un euro che se ne va. Alubhoma è la soluzione. Finestre premium con sistemi Schuco. Meno sprechi, meno rumore, più comfort tutto l'anno.
11: Visita il nuovo showroom Alubhoma in via Cicerone a Trieste. Vai su alubhoma.si e sfrutta il bonus fiscale del 50%.
12: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
13: Wow!
12: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
13: Bello il parapendio!
12: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con finanziamento e Skoda Clever 3, 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa, solo in caso di permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
14: Ceccato Automobili, concessionaria Skoda a Villorba in via Roma 153.
15: C'è un sapore unico che racconta le nostre terre, un'emozione che matura nel tempo, come il nostro Grana Padano DOP oltre 20 mesi riserva.
16: Caseificio sociale Ponte di Barbarano.
15: A Barbarano, all'Onì e su caseificiobarbarano.it.
17: Scopri i nuovi percorsi Life Tech di ITS Academy Trieste. Informatica, biomedica, biotecnologia, sostenibilità ambientale, benessere e ospitalità. Laboratori moderni e stage garantiti. itslifetech.it.
18: Cerchi un'auto usata, garantita e al prezzo giusto? Da Autoteam 9 trovi tantissime occasioni multimarca a partire da 8.900 euro. Scegli tra tanti marchi e diverse fasce di prezzo, con la tranquillità dell'usato garantito. Ti aspettiamo nelle sedi di Verona in via Enrico Fermi e a Cerea in via Motta. Autoteam 9, l'usato che profuma di nuovo. Visita intergeanordest.it.
19: Per aiutare la ricerca contro le malattie oculari basta poco, un po' di informazione, un pizzico di cuore e il tuo 5 per 1000 alla Fondazione Banca degli Occhi.
20: Con il tuo aiuto una mamma potrà tornare a vedere il suo bambino.
19: Quest'anno dona il tuo 5 per 1000, scegli la vista, scegli Fondazione Banca degli Occhi. Scopri come su fbov.org.
21: Quest'anno dona il tuo 5 per 1000 al Burlo Garofalo. Trovi i riferimenti sul sito burlo.trieste.it.
22: Il tuo aiuto può fare la differenza e non ti costa nulla.
23: Radio Easy Rock, viabilità.
24: Viaggiando, l'infomobilità autostradale del Nord-Est.
25: Una buona giornata a tutti voi. Traffico scorrevole lungo le autostrade del Nord-Est. Informiamo che è stato indetto uno sciopero generale dall'Unione Sindacale di base che riguarda tutte le categorie pubbliche e private. Per il personale del settore autostradale lo sciopero inizierà dalle 22 di questa sera ed è previsto per le 24 ore successive. Sono garantite, come previsto dalle norme di legge relative al settore dei servizi pubblici essenziali, le attività di soccorso sanitario e meccanico e quelle legate alla sicurezza stradale. Vi ricordiamo infine di scaricare gratuitamente l'app InfoViaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. Tutto, buon viaggio!
24: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
0: Per rimanere sempre aggiornato, vai su streammo.it o scarica l'app.
1: Life can be easy. Life can be rock. Radio Easy Rock.

0: Radio Easy Rock.
1: Mongi Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Mongi, la famiglia italiana del pet food.
2: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel. Silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, veicoli commerciali Opel in pronta consegna da 16.700 euro. IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, combo e vivaro 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.
3: E ora la sfida finale. Cocktail.
4: Spritz al tramonto.
3: Colazione.
4: Cappuccino vista mare.
3: Estate.
4: Crociera all'inclusive con Costa.
3: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all'inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it.

0: compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: Un giorno una ragazza chiese al suo riflesso: specchio, specchio delle mie brame, perché mi fai sempre male? Ma lo specchio, invece di rispondere, si ruppe in mille pezzi. L'80% dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione inizia con la percezione alterata del proprio aspetto fisico. Informati su salute.gov.it. Nessuno ti può giudicare. La vita non è un peso. È un'iniziativa del Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
3: Oroscopo del giorno. Cari gemelli, le stelle indicano un periodo luna in Sagittario. Troverete l'anima gemella. Sorpresa per i nati a giugno.
4: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 REV Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rotamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
3: E ora passiamo al cancro.
5: Radio Easy Rock, the most beautiful music ever.

0: Per aiutare la ricerca contro le malattie oculari basta poco: un po' di informazione, un pizzico di cuore e il tuo 5 per 1000 alla Fondazione Banca degli Occhi.
1: Con il tuo aiuto, una mamma potrà tornare a vedere il suo bambino.
0: Quest'anno dona il tuo 5 per 1000. Scegli la vista. Scegli Fondazione Banca degli Occhi. Scopri come su fbov.org.

0: trovi in offerta 1 più 1. Prosciutto cotto Beretta a 1,49 euro al pezzo. E mozzarella Moro a 49 centesimi al pezzo.
1: Mix, fatti furbo, vieni Quix.
2: Tra impegni di lavoro e weekend in famiglia, la tua giornata non si ferma mai. Meriti un'auto che sia alla tua altezza.
3: Da Eurocar hai l'imbarazzo della scelta. Oltre 400 vetture tra usato selezionato, aziendali e chilometri zero.
2: Tutte rigorosamente certificate e garantite per offrirti la massima serenità al miglior prezzo sul mercato. Perché per noi di Eurocar la tua sicurezza è un valore concreto.
3: Vieni nei nostri showroom di Udine, Trieste, Villa Vicentina e Gemona del Friuli e su eurocar.it.
2: Eurocar. Con noi hai sempre una marcia in più.
4: Ristorante Spice di Zinzendorf, nel cuore di Officina, sul Carso di Trieste. Prenota su spice.it.
5: Ah, dai ragazzi, gli amici, con loro vorresti che ogni secondo durasse di più.
6: Beh, con Mini dura una settimana.
7: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma alla Mini Week dal 18 al 23 maggio presso
8: Ceccato Motors, partner Mini a Padova, Venezia e Castelfranco Veneto. Ceccatomotors.com.
9: Quest'anno con il tuo 5 per 1000 aiuterai concretamente la ricerca e tutti i nostri piccoli pazienti. Scrivi il codice fiscale dell'ospedale materno infantile Burlo Garofolo nella casella del finanziamento della ricerca sanitaria. Lo trovi sul sito burlo.trieste.it.
10: Il tuo aiuto può fare la differenza e non ti costa nulla.
11: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
12: Wow!
11: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
13: Bello il parapendio!
11: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con finanziamento e Skoda Clever 3, 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa, solo in caso di permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
14: Ceccato Automobili, concessionaria Skoda a Villorba in via Roma 153.
15: Che giornata, ho proprio bisogno di rilassarmi. Un Amaro Tony con soda e lime, per favore.
16: Amaro Tony, anche per noi. Facciamo 3 Tony Night Fever.
15: Naturale, con poco zucchero e glamour. Amaro Tony è il mio amaro.
16: Amaro Tony, un prodotto della distilleria artigianale d'Aria.
15: Trovi il nostro shop a Pasian di Prato.
17: Alubomo, serramenti veri, meno dispersioni, meno rumore e più risparmio. Scopri il nostro nuovo showroom in via Cicerone a Trieste. Alubomo.si.
18: Stai cercando un'auto usata?
19: Sì, ma voglio un vero affare.
18: Allora ascolta bene, da Bisson Auto, centro usato, c'è la rottamazione su Ford Puma usata.
19: Rottamazione sull'usato, wow!
18: Sì, Ford Puma, tua con 1000 euro di extra bonus, qualsiasi sia il tuo usato. E in più, tasso al 4,95% e pacchetto manutenzione incluso.
19: Allora conviene davvero!
18: Affrettati però, l'offerta è valida solo su 50 auto disponibili.
17: Le nostre auto usate le puoi trovare presso tutte le nostre sedi. Scoprile su bissonauto.it.
5: Ecco, è successo. E ora che si fa?
20: Contatti subito Europe 2000. Gestiscono tutto loro, dalla denuncia del sinistro alla liquidazione. Ti anticipano le spese mediche, paghi tutto solo se la pratica va a buon fine. Li trovi ad Abano Terme e su europe2000.it.
17: Europe 2000. Da uno scontro, un piacevole incontro.
21: Life can be easy. Life can be rock. Radio Easy Rock.

Amiche e amici innamorati della grande musica rock and roll, salve a tutti, bentrovati, benvenuti qui su Radio Easy Rock ad un nuovo appuntamento con Rock Train. Buona domenica 17 di maggio da Steve Sonic. Qualsiasi cosa stiate facendo, spero però siate pronti a trascorrere due ore con la più bella musica rock and roll di tutti i tempi e da tutto il pianeta, in una giornata che, esattamente come quella di ieri, differisce generalmente per quel che riguarda la nostra programmazione, che sarà più ricca per quel che riguarda i nostri programmi in diretta, perché esattamente alle 12 ci sarà Claudia Valentini che vi parlerà direttamente dalla 40esima edizione del Biker Fest. Ci collegheremo infatti con Lignano, Sabbiadoro, Udine e ovviamente ci sarà la nostra musica che sarà protagonista, ma si parlerà e ci saranno anche degli ospiti ovviamente che parleranno proprio dai microfoni che si trovano al Biker Fest. Intanto noi abbiamo cominciato come al solito il primo disco di oggi, 1975, Led Zeppelin, era Houses of the Holy. E adesso invece andiamo avanti di 12 anni, 1987, uno dei riff più importanti della storia del rock and roll, quello di Slash con i Guns N' Roses, arriva Sweet Child of Mine.

0: special effect.
1: Una delle facce nuove che abbiamo conosciuto nelle ultime settimane, lui si chiama Tom A. Smith, era la sua Sound Effects. Radio Easy Rock.

0: casa.com.
1: Ecco, è successo. E ora che si fa?
2: Contatti subito Europe 2000. Gestiscono tutto loro, dalla denuncia del sinistro alla liquidazione. Ti anticipano le spese mediche e paghi tutto solo se la pratica va a buon fine. Li trovi ad Abano Terme e su europe2000.it.
3: Europe 2000. Da uno scontro, un piacevole incontro.
4: Che giornata, ho proprio bisogno di rilassarmi. Un Amaro Tony, con soda e lime per favore.
5: Amaro Tony, anche per noi, facciamo 3 Tony Night Fever.
4: Naturale, con poco zucchero e glamour. Amaro Tony è il mio amaro.
6: Amaro Tony, un prodotto della distilleria artigianale d'Aria.
4: Trovi il nostro shop a Pasian di Prato.
7: Tra impegni di lavoro e weekend in famiglia, la tua giornata non si ferma mai. Meriti un'auto che sia alla tua altezza.
8: Da Eurocar hai l'imbarazzo della scelta. Oltre 400 vetture tra usato selezionato, aziendali e chilometri zero.
7: Tutte rigorosamente certificate e garantite per offrirti la massima serenità al miglior prezzo sul mercato. Perché per noi di Eurocar la tua sicurezza è un valore concreto.
8: Vieni nei nostri showroom di Udine, Trieste, Villa Vicentina e Gemona del Friuli e su eurocar.it.
7: Eurocar. Con noi hai sempre una marcia in più.
9: È iniziato l'incontro. Calcio destro, diretto sinistro. I prezzi massimi vanno KO. I supermercati Maxi, Eurospesa, Spac e SuperV si confermano campioni della categoria prezzi leggeri.
10: Solo fino al 20 maggio, formaggio Piave Mezzano DOP a solo 1 euro al letto. Trancio di lonza di suino a solo 5,99 euro al chilo. Supermercati Maxi, Eurospesa, Spac e SuperV. Abbiamo a cuore la tua spesa.
11: Ah, dai ragazzi! Gli amici, con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
12: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma alla Mini Week dal 18 al 23 maggio presso
13: Ceccato Motors, partner Mini, a Padova, Venezia e Castelfranco Veneto. Ceccatomotors.com.
14: Quest'anno con il tuo 5 per 1000 aiuterai concretamente la ricerca e tutti i nostri piccoli pazienti. Scrivi il codice fiscale dell'ospedale materno infantile Burlo Garofolo nella casella del finanziamento della ricerca sanitaria. Lo trovi sul sito burlo.trieste.it.
15: Il tuo aiuto può fare la differenza e non ti costa nulla.
16: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
17: Wow!
16: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
18: Bello il parapendio!
16: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con finanziamento e Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
19: Ceccato Automobili, concessionaria Skoda a Villorba in via Roma 153.
20: Ristorante Spice di Zinzendorf, nel cuore di Opicina, sul Carso di Trieste. Prenota su spice.it.
21: Scopri i nuovi percorsi Life Tech di ITS Academy Trieste. Informatica, biomedica, biotecnologia, sostenibilità ambientale, benessere e ospitalità. Laboratori moderni e stage garantiti. itslifetech.it.
22: Rock Train con Steve Sonic su Radio Easy Rock.

Oh yeah, c'erano loro i Green Day che arrivavano proprio con questo singolo nel gennaio del 2020, era il terzo estratto dal loro album Father of All Motherfuckers, era il loro tredicesimo album, ma una canzone che si discosta sensibilmente dal tipico sound che ci hanno sempre regalato ovviamente i Green Day. L'elemento portante poi della canzone è il campionamento del riff e del coro Oh Yeah della canzone di John Jett and the Blackhearts, Do You Wanna Touch Me? Oh Yeah. Anche se, ok, la versione più famosa è quella di John Jett, ma la canzone originale è di Gary Glitter, che è uno che ne ha combinate veramente di tutti i colori. Ovviamente lo sapete, ne abbiamo già parlato, in pratica è stato condannato un po' in tutto il mondo per reati sessuali, purtroppo molti ai danni di minori, e proprio per questo i Green Day annunciarono all'epoca che tutte le royalties derivanti dalla canzone sarebbero state devolute ad associazioni che si occupano di assistere vittime di abusi sessuali e alla Rete Nazionale per lo Stupro, l'Abuso e l'Incesto. Ben fatto! Ora invece il nuovo dei Foo Fighters, Of

0: Radio Easy Rock Silver Screen.
1: Non manca anche oggi l'appuntamento importantissimo con Silver Screen, un piccolo angolino all'interno di Rock Train qui su Radio Easy Rock, dove andiamo a mettere insieme, a incrociare grande cinema, grande televisione, come è successo ieri, ma ve lo anticipo come succederà anche oggi, e grande musica rock and roll. E per la puntata di oggi abbiamo un grande ritorno, quello di Stranger Things. Ci occupiamo della colonna sonora della quarta stagione, uscita nel 2022, in pratica in due spezzoni, volume 1 il 27 di maggio, mentre il volume 2 arrivò il 1 luglio del 2022. Per quel che riguarda la quarta stagione di Stranger Things, i protagonisti sono divisi tra Hawkins, la California e la Russia. C'è una nuova minaccia che emerge dal sottosopra, che è Vecna, che poi sarà protagonista, per quelli che l'hanno visto, proprio fino alla fine della serie, fino alla fine di Stranger Things. E Dustin, Max e gli altri scoprono che le radici del male arrivano sempre da lì, dal famosissimo laboratorio di Hawkins. E attenzione, perché si parla anche della Russia, dove Joyce e Murray tentano un salvataggio pericolosissimo di Hopper, che si trova in un gulag sovietico. La tracklist della quarta stagione è piuttosto ricca, spicca ovviamente Running Up That Hill di Kate Bush, che è tornata prepotentemente d'attualità a distanza di tanti anni. Però nella tracklist troviamo Beach Boys, Kiss, Talking Heads, Rick Derringer, Siouxsie and the Banshees, Journey, e troviamo anche i Metallica, protagonisti di un'altra scena della serie che è diventata assolutamente epica grazie all'assolo suonato da Eddie Munson mentre si trovava nel sottosopra. Pezzo uscito il 2 luglio dell'86, title track del terzo album della band, e andiamo a sentirla a questo punto. È una canzone, ve lo dico, un po' inusuale per quel che riguarda il sound, molto potente a quest'ora del mattino, spero vi dia la scossa. Arriva la canzone protagonista di oggi di Silver Screen, loro sono i Metallica, e questa è Master of Puppets.

0: È stato un angolino piuttosto inusuale per il nostro Rock Train, una canzone che ha un sound normalmente troppo potente per il nostro programma e per questo orario, però se vi è piaciuto, questo lo dico ovviamente ringraziando anche il nostro Emanuele Monaro, il nostro Head of Music, il nostro capo dell'ufficio musica, se volete scriverci al 388-893-6699, è il nostro numero WhatsApp, se avete apprezzato, anche se siamo tipo fuori orario, se avete apprezzato questa potenza, scrivetecelo. Radio Easy
1: Rock. Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro! All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro! Corri! La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta!
2: Notizie di oggi! Apriamo con i mercati, inflazione, tasse, varata la manovra contro crisi. Solito battibecco, maggioranza, opposizione.
3: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 REV Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rottamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
2: E passiamo alla pagina sportiva.
4: Ragazzi, è vocale di emergenza. Si avvicina la festa di Marta. È tutto pronto. Tuta nuova attillatissima. E proprio oggi mi è venuto un fastidio intimo. Che faccio?
5: Puoi provare Meclon Lenex?
6: Conosci Meclon Lenex?
5: Meclon Lenex.
6: Ce l'hai Meclon Lenex?
7: Contro la sensazione di prurito intimo e irritazioni da fattori esterni, puoi provare Meclon Lenex. Lenisce, protegge, previene. Meclon Lenex, dalla parte di noi donne. Meclon Lenex è un cosmetico Alfa Sigma.
8: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
9: E quella lassù?
8: È la costellazione del benzinaio.
10: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
11: Radio Easy Rock, Rock Train.

Il boss Bruce Springsteen dal 1975 era la sua Born to Run. Adesso uso quelle due parole che oramai da qualche settimana sono diventate protagoniste quando torniamo a parlare del presente, cioè flash forward. Però passiamo dal febbraio del 62, giorno in cui Brian Epstein si presentò a casa di Ringo Starr per chiedergli di andare a suonare con la band. E gli dice in pratica: vieni a suonare per noi nello spettacolo dell'ora di pranzo al Cavern. All'epoca Ringo Starr aveva 21 anni, suonava con un altro gruppo di Liverpool che era Rory Storm and the Hurricanes, e da quella prima volta in cui ha suonato al Cavern con i Beatles, sono loro i ragazzi di cui sto parlando, immagino l'abbiate già capito, in pratica da quel giorno in cui tutto è cominciato, Ringo non aveva mai fatto un vero e proprio duetto con Paul McCartney, e lo ha fatto ora, perché dopo Days We Left Behind c'è il secondo estratto dall'album di McCartney, The Boys of Dungeon Lane, che tra l'altro esce tra 12 giorni, il 29 di maggio, e i due ovviamente si alternano alle strofe raccontando cos'era per loro home, casa, la zona di casa quando erano ragazzi. Allora sentiamo insieme Paul McCartney, Ringo Starr, arriva Home to Us.

0: Tra impegni di lavoro e weekend in famiglia, la tua giornata non si ferma mai. Meriti un'auto che sia alla tua altezza.
1: Da Eurocar hai l'imbarazzo della scelta. Oltre 400 vetture tra usato selezionato, aziendali e chilometri zero.
0: Tutte rigorosamente certificate e garantite per offrirti la massima serenità al miglior prezzo sul mercato. Perché per noi di Eurocar la tua sicurezza è un valore concreto.
1: Vieni nei nostri showroom di Udine, Trieste, Villa Vicentina e Gemona del Friuli e su eurocar.it.
0: Eurocar. Con noi hai sempre una marcia in più.
2: Sono più furbi, sono più svegli. I clienti della Trix spendono meno, mangiano meglio. I clienti della Trix.
3: Trovi in offerta 1+1. Prosciutto cotto Beretta a 1,49 euro al pezzo. E mozzarella Moro a 49 centesimi al pezzo.
4: Trix, fatti furbo, vieni Trix.
5: Ristorante Spice di Zinzendorf, nel cuore di Officina, sul Carso di Trieste. Prenota su spice.it.
6: Cerchi un'auto usata, garantita e al prezzo giusto? Da Autoteam 9 trovi tantissime occasioni multimarca a partire da 8.900 euro. Scegli tra tanti marchi e diverse fasce di prezzo, con la tranquillità dell'usato garantito. Ti aspettiamo nelle sedi di Verona in via Enrico Fermi e a Cerea in via Motta. Autoteam 9, l'usato che profuma di nuovo. Visita intergeanordest.it.
7: Che giornata, ho proprio bisogno di rilassarmi. Un Amaro Tony con soda e lime, per favore.
8: Amaro Tony, anche per noi. Facciamo 3 Tony Night Fever.
7: Naturale, con poco zucchero e glamour. Amaro Tony è il mio amaro.
9: Amaro Tony, un prodotto della distilleria artigianale d'aria.
7: Trovi il nostro shop a Pasian di Prato.
10: Aeroporti nel caos e rischio rincari?
11: La tua vacanza non deve essere un'impresa.
12: Scopri Isa Residence a Isola Verde di Chioggia. Appartamenti fronte mare nel verde, piscine, spiaggia privata, animazione soft e ingresso gratuito a Villaggio Isamar.
13: Meteo incerto? Con la cancellazione flessibile riprogrammi la tua vacanza in totale libertà.
12: Scopri le offerte su isaresidence.com.
14: Ah, dai ragazzi! Gli amici, con loro vorresti che ogni secondo durasse di più.
15: Beh, con Mini dura una settimana.
16: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma alla Mini Week dal 18 al 23 maggio presso
17: Ceccato Motors, partner Mini, a Padova, Venezia e Castelfranco Veneto. Ceccatomotors.com.
18: Quest'anno dona il tuo 5 per 1000 al Burlo Garofalo. Trovi i riferimenti sul sito burlo.trieste.it.
19: Il tuo aiuto può fare la differenza e non ti costa nulla.
20: Sabato 30 maggio il grande ciclismo torna in Friuli Venezia Giulia. Il Giro d'Italia attraversa la regione con la spettacolare tappa Gemona del Friuli Piancavallo. 200 km di emozioni, sport e passione. Una partenza speciale da Gemona nel ricordo dei 50 anni dal terremoto. E quest'anno la maglia rosa è Io sono Friuli Venezia Giulia. Sabato 30 maggio il Giro d'Italia è qui. Non mancare!
21: Alubomo, serramenti veri, meno dispersioni, meno rumore e più risparmio. Scopri il nostro nuovo showroom in via Cicerone a Trieste. Alubomo.si.
22: Azienda Cadona presenta le offerte del mese.
23: Polli dai nostri allevamenti a soli 8,90 euro al chilo.
22: Burro di nostra produzione a soli 12,90 euro al chilo.
23: Formaggio pressato, sempre di nostra produzione, a soli 7,90 euro al chilo. E molte altre offerte.
22: Ma fino al 16 maggio.
23: Azienda Cadona, via Garibaldi 86 a San Pietro in Gù e su aziendacadona.it.
24: Radio Easy Rock, Rock Train.

Damon Albarn con i suoi Blur dal 97 con Song 2, canzone che nacque come una parodia del grunge, della musica grunge, che poi è stata quella che in pratica ha messo in ombra definitivamente, non definitivamente, ma comunque ha messo in ombra il Britpop. Volevano prendere in giro quel suono grezzo, quello tipico del grunge, di band ovviamente come i Nirvana, e Graham Coxon, il chitarrista, spinse per rendere il suono più disturbante e distorto possibile. Poi Song 2, quindi Song 2, canzone 2, era un titolo provvisorio, poi è rimasto così per vari motivi piuttosto validi, perché è la seconda traccia dell'album, è uscita come secondo singolo e dura 2 minuti e 2 secondi. Tra l'altro molti la ricordano come colonna sonora del videogioco, del videogame FIFA Road to World Cup 98. Andiamo invece ora al 2007, arriva il pezzo che consacrò i Fall Out Boy, The Insane Scene, It's an Arm Race.

0: Per aiutare la ricerca contro le malattie oculari basta poco: un po' di informazione, un pizzico di cuore e il tuo 5 per 1000 alla Fondazione Banca degli Occhi.
1: Con il tuo aiuto una mamma potrà tornare a vedere il suo bambino.
0: Quest'anno dona il tuo 5 per 1000. Scegli la vista, scegli Fondazione Banca degli Occhi. Scopri come su fbov.org.
2: Ecco, è successo. E ora che si fa?
1: Contatti subito Europe 2000. Gestiscono tutto loro, dalla denuncia del sinistro alla liquidazione. Ti anticipano le spese mediche e paghi tutto solo se la pratica va a buon fine. Li trovi ad Abano Terme e su europe2000.it.
3: Europe 2000. Da uno scontro, un piacevole incontro.
4: C'è un sapore unico che racconta le nostre terre, un'emozione che matura nel tempo, come il nostro Grana Padano DOP oltre 20 mesi riserva.
5: Caseificio sociale Ponte di Barbarano.
4: A Barbarano, all'Onigo e su caseificiobarbarano.it.
6: Ristorante Spice di Zinzendorf, nel cuore di Opicina, sul Carso di Trieste. Prenota su spice.it.
7: Io scelgo Veneto e Friuli Venezia Giulia e l'iniziativa dei punti vendita Maxi, Eurospesa, SPAC, SuperV per sostenere le aziende e le famiglie del territorio. Vogliamo dare forza alle nostre tradizioni con prodotti di qualità e convenienti. Li riconosci dal cartellino sullo scaffale o vai sul sito Io scelgo Veneto e Friuli Venezia Giulia per tutte le info.
8: Questo mese ti segnaliamo Caseificio Tomasoni. Tomasoni, buoni da generazioni. Pasta Zara, nata per passione. Pauli Free, senza glutine, senza lattosio o senza zuccheri aggiunti.
9: Ogni spiffero di questi tempi è un euro che se ne va. Alubhoma è la soluzione. Finestre premium con sistemi Schuco. Meno sprechi, meno rumore, più comfort tutto l'anno.
10: Visita il nuovo showroom Alubhoma in via Cicerone a Trieste. Vai su alubhoma.si e sfrutta il bonus fiscale del 50%.
11: Ah, dai ragazzi! Gli amici, con loro vorresti che ogni secondo durasse di più.
12: Beh, con Mini dura una settimana.
13: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma alla Mini Week dal 18 al 23 maggio presso
14: Ceccato Motors, partner Mini, a Padova, Venezia e Castelfranco Veneto. Ceccatomotors.com.
15: Io scelgo Veneto e Friuli Venezia Giulia e l'iniziativa dei punti vendita Maxi, Eurospesa, SPAC, SuperV per sostenere le aziende e le famiglie del territorio. Vogliamo dare forza alle nostre tradizioni con prodotti di qualità e convenienti. Li riconosci dal cartellino sullo scaffale o vai sul sito Io scelgo Veneto e Friuli Venezia Giulia per tutte le info.
8: Questo mese ti segnaliamo Caseificio Tomasoni. Tomasoni, buoni da generazioni. Pasta Zara, nata per passione. Pauli Free, senza glutine, senza lattosio o senza zuccheri aggiunti.
16: Cerchi un'auto usata, garantita e al prezzo giusto? Da Autoteam 9 trovi tantissime occasioni multimarca a partire da 8.900 euro. Scegli tra tanti marchi e diverse fasce di prezzo, con la tranquillità dell'usato garantito. Ti aspettiamo nelle sedi di Verona in via Enrico Fermi e a Cerea in via Motta. Autoteam 9, l'usato che profuma di nuovo. Visita intergeanordest.it.

Laboratori moderni e stage garantiti. itslifetech.it. Riparte la super rottamazione Opel. A maggio, con la super rottamazione Opel, corsa è tua da 13.550 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.098 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 7.99, TAEG 11.34. Rata finale 10.701,67 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Solo fino al 31 maggio. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel.

0: Corsa da 13.550 euro.
1: Vieni a scoprire nuova Opel Corsa a 13.450 euro presso i concessionari Opel del Veneto.
2: Azienda Cadona presenta le offerte del mese.
3: Polli dai nostri allevamenti a soli 8,90 euro al chilo.
2: Burro di nostra produzione a soli 12,90 euro al chilo.
3: Formaggio pressato sempre di nostra produzione a soli 7,90 euro al chilo. E molte altre offerte.
2: Ma fino al 16 maggio.
3: Azienda Cadona, via Garibaldi 86 a San Pietro in Gù e su aziendacadona.it.
4: Radio Easy Rock, viabilità. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
5: Nuovamente ben ritrovati all'ascolto. Sulla A4 Brescia-Padova, rallentamenti con code per traffico intenso tra Sirmione e Brescia Ovest in direzione Milano. Traffico sostenuto anche verso Venezia, rallentamenti tra Somma Campagna e Verona Est. Sul tratto Padova-Venezia della 4, code tra tangenziale di Mestre e Padova Est in direzione Milano. Su quel tratto sono presenti cantieri. Vi informiamo che a partire dalle 22 di oggi è stato indetto uno sciopero di 24 ore dall'Unione Sindacale di base, che riguarda anche il personale del settore autostradale. Sono garantite, come previsto dalle norme di legge relative al settore dei servizi pubblici essenziali, le attività di soccorso sanitario e meccanico e quelle legate alla sicurezza stradale. Per essere informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste è possibile scaricare gratuitamente l'app InfoViaggiando. È tutto, a più tardi.
4: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
1: Per rimanere sempre aggiornato vai su strimmo.it o scarica l'app.
6: Radio Easy Rock, the most beautiful music ever.

0: Radio Easy Rock.
1: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel. Silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, veicoli commerciali Opel in pronta consegna da 16.700 euro. IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, combo e vivaro 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.
3: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
4: Siamo in radio, non si vede nulla.
3: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
5: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
6: Un giorno una ragazza chiese al suo riflesso: specchio, specchio delle mie brame, perché mi fai sempre male? Ma lo specchio, invece di rispondere, si ruppe in mille pezzi. L'80% dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione inizia con la percezione alterata del proprio aspetto fisico. Informati su salute.gov.it. Nessuno ti può giudicare. La vita non è un peso. È un'iniziativa del Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
0: Life can be easy. Life can be rock. Radio Easy Rock.

0: Ah, dai ragazzi. Gli amici, con loro vorresti che ogni secondo durasse di più.
1: Beh, con Mini dura una settimana. Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma alla Mini Week dal 18 al 23 maggio presso
2: Ceccato Motors, partner Mini, a Padova, Venezia e Castelfranco Veneto. Ceccatomotors.com.
3: Goditi l'estate con le splendide piscine fuori terra di Bissolo Casa.
4: Inoltre da Bissolo Casa trovi un reparto dedicato con pompe, cloro e filtri per la manutenzione e la cura della tua oasi di relax.
3: Ah, e se la voglia di piscina ti prende di domenica? Beh, noi di Bissolo Casa ci siamo e con tutti i reparti dedicati aperti.
4: Bissolo Casa, a Gambellara e su bissolocasa.it.

0: i clienti della Free. Trovi in offerta 1+1 prosciutto cotto Beretta a 1,49 euro al pezzo e mozzarella Moro a 49 centesimi al pezzo.
1: Mix, fatti furbo, vieni Quix.
2: Lignano Sabbia d'Oro ti aspetta. Spiaggia, natura e benessere. Una penisola tra mare Adriatico, fiumi e laguna, immersa nel verde della pineta. Relax, sport e divertimento. Yoga, fitness, sup e windsurf tra spiaggia e laguna. Escursioni ed esperienze autentiche da vivere ogni giorno. Lignano Sabbia d'Oro, l'emozione di sentirsi bene. Prenota ora su lignanosabbiadoro.it.
3: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
4: Wow!
3: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
5: Bello il parapendio!
3: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con finanziamento e Skoda Clever 3, 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa, solo in caso di permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
6: Ceccato Automobili, concessionaria Skoda a Villorba in via Roma 153.
7: Azienda Cadona presenta le offerte del mese.
8: Polli dai nostri allevamenti a soli 8,90 euro al chilo.
7: Burro di nostra produzione a soli 12,90 euro al chilo.
8: Formaggio pressato, sempre di nostra produzione, a soli 7,90 euro al chilo. E molte altre offerte.
7: Ma fino al 16 maggio.
8: Azienda Cadona, via Garibaldi 86 a San Pietro in Gù e su aziendacadona.it.
9: Aeroporti nel caos e rischio rincari?
10: La tua vacanza non deve essere un'impresa.
11: Scopri Isa Residence a Isola Verde di Chioggia. Appartamenti fronte mare nel verde, piscine, spiaggia privata, animazione soft e ingresso gratuito a Villaggio Isamar.
12: Meteo incerto? Con la cancellazione flessibile riprogrammi la tua vacanza in totale libertà.
11: Scopri le offerte su isaresidence.com.
13: Che giornata, ho proprio bisogno di rilassarmi. Un Amaro Tony con soda e lime, per favore.
14: Amaro Tony, anche per noi. Facciamo 3 Tony Night Fever.
13: Naturale, con poco zucchero e glamour. Amaro Tony è il mio amaro.
15: Amaro Tony, un prodotto della distilleria artigianale d'Aria.
13: Trovi il nostro shop a Pasian di Prato.
16: Scopri i nuovi percorsi Life Tech di ITS Academy Trieste. Informatica, biomedica, biotecnologia, sostenibilità ambientale, benessere e ospitalità. Laboratori moderni e stage garantiti. itslifetech.it.
17: Alubhoma, serramenti veri, meno dispersioni, meno rumore e più risparmio. Scopri il nostro nuovo showroom in via Cicerone a Trieste. alubhoma.si.
18: Quest'anno dona il tuo 5 per 1000 al Burlo Garofolo. Trovi i riferimenti sul sito burlo.trieste.it.
19: Il tuo aiuto può fare la differenza e non ti costa nulla.
20: Stai cercando un'auto usata?
21: Sì, ma voglio un vero affare.
20: Allora ascolta bene, da Bisson Auto, centro usato, c'è la rottamazione su Ford Puma usata.
21: Rottamazione sull'usato? Wow!
20: Sì, Ford Puma, tua con 1000 euro di extra bonus, qualsiasi sia il tuo usato. E in più, tasso al 4,95% e pacchetto manutenzione incluso.
21: Allora conviene davvero!
20: Affrettati però, l'offerta è valida solo su 50 auto disponibili.
17: Le nostre auto usate le puoi trovare presso tutte le nostre sedi. Scoprile su bissonauto.it.

0: lavoro e weekend in famiglia, la tua giornata non si ferma mai. Meriti un'auto che sia alla tua altezza.
1: Da Eurocar hai l'imbarazzo della scelta. Oltre 400 vetture tra usato selezionato, aziendali e chilometri zero.
0: Tutte rigorosamente certificate e garantite per offrirti la massima serenità al miglior prezzo sul mercato. Perché per noi di Eurocar la tua sicurezza è un valore concreto.
1: Vieni nei nostri showroom di Udine, Trieste, Villa Vicentina e Gemona del Friuli e su eurocar.it.
0: Eurocar. Con noi hai sempre una marcia in più.
2: È iniziato l'incontro. Gancio destro, diretto sinistro. I prezzi massimi vanno KO. I supermercati Maxi, Eurospesa, Spac e SuperV si confermano campioni della categoria prezzi leggeri.
3: Solo fino al 20 maggio, formaggio Piave Mezzano DOP a solo 1 euro al letto. Trancio di lonza di suino a solo 5,99 euro al chilo. Supermercati Maxi, Eurospesa, Spac e SuperV. Abbiamo a cuore la tua spesa.

È il 1978 e gli Who hanno già un sacco di successi alle spalle. Basti pensare a quella cosa grandiosa che era Tommy, giusto per citare un esempio su tutti. Loro però esistono già dal 1964 e sono tra gli esponenti più apprezzati del rock di stampo britannico. In quello stesso momento, però, il Regno Unito sta subendo anche l'invasione, tutt'altro che pacifica, del punk. Per intenderci di gruppi di pazzi scatenati e irriverenti come i Sex Pistols. Che gli Who e i Sex Pistols prima o poi si debbano incontrare è praticamente scritto. E infatti succede. Accade una sera in cui Pete Townshend decise di uscire da solo per una passeggiata e magari anche per bersi qualche bicchierino in uno dei tanti pub inglesi. Proprio in uno di questi incontra Steve Jones e Paul Cook dei Sex Pistols, che appena lo vedono entrare lo riconoscono all'istante. Del resto è uno dei loro idoli. I tre si mettono a bere, lo sai come va, si parla di musica, si fuma una sigaretta, si ordina ancora da bere, una parola tira l'altra, un bicchiere chiama l'altro e si fa tardi. Sentito che ne aveva avuto abbastanza, Townshend saluta i due, quelli che ormai può chiamare amici, e annuncia che vuole proprio andarsene a dormire. Ma l'alcol, quando esageri, lo sai, si fa sentire sulle gambe, ancor prima che sulla testa. Così Pete, mentre cammina per raggiungere la sua casa, decide di sedersi un attimino per terra, ma di lì a poco si addormenta. La mattina dopo, un brillante poliziotto lo pesca ancora nel mondo dei sogni e gli pone una domanda. «Hey, who are you?» Pete ha la bocca impastata e poi oggettivamente è una domanda difficile. Il poliziotto allora lo ripete ancora e ancora e ancora. «Who are you?» La cosa alla fine si risolve, ma Pete ormai quella domanda ce l'ha in testa e ci scrive sopra una canzone che non poteva intitolarsi in altro modo se non Who Are You?

0: Doveva scendere 5 minuti fa, ma mi chiede di attendere di reperire in borsa le chiavi di casa. Sembra che rimescoli il pentolone di un sabba di streghe. Alla fine le dico: mio nonno diceva sempre che quando una donna mette le mani in borsa, sa di avere tempo, completa lei. Vedi? Saggio, nonno.
1: Been trying to meet you.

0: Cross Town Traffic Chaos su Radio Easy Rock.
1: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
0: Su Radio Easy Rock, Cross Town Traffic Chaos.

Ti diamo 5 parole. All you need is love. E non è certo una cosa che diciamo noi, ma no, figuriamoci, a dirlo sono i Beatles. Come spesso accade per i Fab Four, si tratta di capire da quale sacco esce la farina. Ci spieghiamo meglio, Lennon o McCartney? Stavolta pare Lennon, ma tanto poi l'attribuzione è come sempre all'accoppiata. Poco importa. Quel che conta è che Sir Lennon scrive questa canzone in pratica su ordinazione. La BBC chiede infatti ai quattro di Liverpool di scrivere una canzone con un messaggio semplice, chiaro, insomma una cosa che possa essere compresa dai popoli di tutto il mondo. E, domandina facile facile, che potevano rispondere i Beatles se non love? Ecco, cara BBC, tutto quello di cui avete bisogno è love, amore. Magari anche un po' di peace, non guasta. Così parlò John Lennon, ma anche Paul McCartney era d'accordo, a quel che sembra.

0: primissime da Piazza Affari. Borse in forte ribasso ai supermercati Maxi, Eurospesa, Spac e Super V. Le borse della spesa con gli imperdibili del weekend.
1: Dal 14 al 17 maggio, Olitalia fior d'olio, olio extravergine di oliva estratto a freddo da un litro al prezzo imperdibile di 4,99 euro. Birra Bavaria Premium a 6 lattine da 500 millilitri al prezzo imperdibile di 3,59 euro.
2: Supermercati Maxi, Eurospesa, Spac e Super V. Abbiamo a cuore la tua spesa.
3: Azienda Cadona presenta le offerte del mese.
4: Polli dai nostri allevamenti a soli 8,90 euro al chilo.
3: Burro di nostra produzione a soli 12,90 euro al chilo.
4: Formaggio pressato, sempre di nostra produzione, a soli 7,90 euro al chilo. E molte altre offerte.
3: Ma fino al 16 maggio.
4: Azienda Cadona, via Garibaldi 86 a San Pietro in Gù e su aziendacadona.it.
5: Scopri i nuovi percorsi Life Tech di ITS Academy Trieste. Informatica, biomedica, biotecnologia, sostenibilità ambientale, benessere e ospitalità. Laboratori moderni e stage garantiti. itslifetech.it.
6: Stai ascoltando Crosstown Traffic Chaos.

Il Max Kansas City di New York è un club piuttosto noto negli ambienti musicali. Ci suonano i più grandi e anche il pubblico non è niente male. Ci ha bazzicato gente come Clapton, Bowie e anche Springsteen. Quella sera però ci sono i Velvet Underground. Ancora non era chiaro che sarebbe stata l'ultima sera in cui Lou Reed e il resto della band avrebbero condiviso uno stesso palco, reunione a parte. Lou però già ci pensava. Desiderava andarsene già da un po' e aveva un mucchio di progetti per la testa. Anni dopo ebbe modo di raccontare di quell'ultimo concerto e disse che era il concerto in cui si è divertito di più in assoluto. Feci tutte le canzoni che volevo e tante erano solamente delle ballad. Mi chiedevano del rock energico, insomma musica che si potesse ballare, però io non avevo voglia. E comunque energico mica vuol dire necessariamente super ritmato. Energico è qualcosa che ha a che fare più che altro con il cuore, ed è anche per quello che me ne sono andato, per il cuore. Ecco, comunque quella sera di cuore ce n'era decisamente molto. E ha detto lui, è per quello che se n'è andato, per il cuore.

La vedo parlare e gesticolare da lontano. Sale in macchina con un tizio che se ne sta muto, anche un po' curvo. Parla, parla, parla. E poi, ecco, e tu sempre zitto, vero? Diglielo, amico. Abbi il coraggio. Diglielo, non stare più zitto. Sono con te.

0: Tra impegni di lavoro e weekend in famiglia, la tua giornata non si ferma mai. Meriti un'auto che sia alla tua altezza.
1: Da Eurocar hai l'imbarazzo della scelta. Oltre 400 vetture tra usato selezionato, aziendali e chilometri zero.
0: Tutte rigorosamente certificate e garantite per offrirti la massima serenità al miglior prezzo sul mercato. Perché per noi di Eurocar la tua sicurezza è un valore concreto.
1: Vieni nei nostri showroom di Udine, Trieste, Villa Vicentina e Gemona del Friuli e su eurocar.it.
0: Eurocar. Con noi hai sempre una marcia in più.
2: Per aiutare la ricerca contro le malattie oculari basta poco, un po' di informazione, un pizzico di cuore e il tuo 5 per 1000 alla Fondazione Banca degli Occhi.
3: Con il tuo aiuto una mamma potrà tornare a vedere il suo bambino.
2: Quest'anno dona il tuo 5 per 1000. Scegli la vista, scegli Fondazione Banca degli Occhi. Scopri come su fbov.org.
4: Sono più furbi, sono più svegli
5: i clienti della Prix.
4: Spendono meno, mangiano meglio
5: i clienti della Prix.
6: Trovi in offerta 1 più 1 prosciutto cotto Beretta a 1,49 euro al pezzo e mozzarella Moro a 49 centesimi al pezzo.
7: Prix, fatti furbo, vieni Quix.
8: Scopri i nuovi percorsi Life Tech di ITS Academy Trieste. Informatica, biomedica, biotecnologia, sostenibilità ambientale, benessere e ospitalità. Laboratori moderni e stage garantiti. itslifetech.it.
9: Sabato 30 maggio il grande ciclismo torna in Friuli Venezia Giulia. Il Giro d'Italia attraversa la regione con la spettacolare tappa Gemona del Friuli Piancavallo. 200 km di emozioni, sport e passione. Una partenza speciale da Gemona nel ricordo dei 50 anni dal terremoto. E quest'anno la maglia rosa è Io sono Friuli Venezia Giulia. Sabato 30 maggio il Giro d'Italia è qui, non mancare.
10: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
11: Wow!
10: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
12: Bello il parapendio!
10: I curiosi non si fermano mai.